0: Unito.
1: Sensibilità.
0: Sensitivity.
2: Sensibilità. Sensibilità. Empathy.
1: Humor.
0: Humor.
2: Humor. Humorismo. Humor. Humor. Reichweite. Gamma. Gamma. Reichweite. Reichweite.
1: Varietà.
2: Varietà. Para los momentos más personales.
0: Focus numbers.
1: Para los momentos más personales.
2: Pour des moments personnels. 对于个人的时刻。
0: For personal moments.
2: Per momenti personali. Para momentos pessoais.
1: Per tu momento personale.